0: Allo?
1: Allo?
0: Oui, allo, vous écoutez?
1: A tutti che nasce da Ruzzi.
0: Ego.
1: Dicevi che fra me fuori da casa che da bagenzi vanzi. Da gomma qui fuori da casa che da bagenzi vanzi. Francisco Mutori, se a quella amore di mire. Agli a casa che da non mi c'è di gomma che mi sta a bacio.
0: Ego.
1: Abakuru b'isengero b'imakiranga nabo wenda bitwiga akazi keza n'imiteguro myiza w'isaba n'ugwaruka rwose rwo umuntara y'isare zone ya gatatu
0: ego
1: babifurize kuba bo kugira ngo dushike ku iterambere ry'igihugu
0: urakoze
1: Uko namwe muheza gize turabashimiye muri kuri radio gakiza n'urusi.
0: Urakoze cyane nawe turagushimiye.
2: Nongera nshimira cyane Pastor Rurarandi ariko arabikora neza kweri turamukurikiranije na kwijana.
0: Sawa sawa.
2: Okay mugire ibi.